0: grows every day.
1: Nel 2017 debutta mi muri masaka unda kumva ikiganiro cy'Antoinette guhera saa 4 kugeza saa 8 cy'umunsi.